ce la fa, puoi tutti avere un drink laggiù in città. Abbiamo tutti un gioco, ciascuno un destino, la giusta